0: Kuipa lobi di nardu Devrido la kuimasa Deva chungla chikpa di Kembi deva tummasa
1: Tsohun oshkala lungchinji chetra lenchana
2: Zatsi denbi nyankun jokbunan ba, chenambi shkakimsang. Darta chechik gav, senshi nangshan bandan.